aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.